0: Mela mano mi oki so mela. Mela mano mi oki so mela.
1: Mela mano mi oki so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.